Femminista multidimensionale. Primitiva. Futuribile. Non binaria. Aerodinamica. Liquida. Pansessuale. Passato, futuro. Passato, futuro. Presente. Presente, presente. Ah, transfemminista.